cuore. Ma cari Dio, quale palota pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: pure mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario.
0: Sei tratto il ferro.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

l'energina. Ahimè, qual mai pensiero, di tempo alvido, di un poco.